Signore Dio, nel vero soporeste pan, frutto della terra, il trabajo dell'uomo che sarà per noi, pan di vita. Bendito seas por siempre, Signore. Bendito seas, Signore Dio, nel vero soporeste vino, frutto della terra, sarà per noi, bebida de salvación. Bendito seas por siempre.